0: Mamá!
1: Che amore?
0: Sei la strada qua?
1: No!
0: Sì!
1: No, mamma sta ascoltando la musica. Lei?
0: Ti clicco questo.
1: Cosa?
0: Ti clicco questo.
1: Fare che?
0: Per giocare.